0: Intan con mia ragazza occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: penso a tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio, partire.

Sono nati all'universo. E in altri siti. Benessa attor di uomini, ripara attor di mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per poche ore la do. Compratela, compratela.

cuore, di copie delle cimici, ho sempre distruttore, di tuoi certificati, autentici vollati, toccar vedere il legge, a ciascheduno farò, per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso tuagenario, e male tuo dinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli, fin nonno diventò, per questo

spesso cancellate. Volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specchio.

specifico, per pochi io vedo do. E nove pare al critici, stridisce gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli avedici, guarisce i timpaniti, le scafole rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo divento. Mirabile che cimici, mirabile che fegato, guarisce i timpaniti, stridisce gli apopetici,

ecco qua, così stupendo, si balsamico elisire, tutta Europa sa che io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese che io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa?
1: Voglio dire lo stupendo e le dir che le favole.
0: Grazie!
1: Sì, capisco, intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, e il vapor non se ne vada, e il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, l'avvicini,
0: ben,
1: e lo pevi. Accentemi, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire. E l'effetto sorprendente non è

0: giovinotto! Ehi!
1: Ehi!
2: Signore!
0: Sorraccio!
1: Silenzio! Fai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
2: Oh!
1: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi nel

0: va ben, così.
1: Che costo da ridere? Come sto si unito? Ora non mi nascondere, se non la vieni qua. Va ben, ora non mi nascondere, se non la vieni qua. Che cosa trova a ridere? Cosa
0: trova a ridere?

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che io tengo,

0: notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
2: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
3: Giunto il notaro, il marino viene.
2: Andi a mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
3: Non è niente, se egli non è presente con me, non mi parla mi ha vendetto.
2: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro?
2: Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore, o d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: La donna è un animale stravagante davvero. Avina mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera. Ecco il rivale, mi spezza nella testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

0: la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, voi dite? Incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi, tu!
0: L'anguiva e sospirava senza una di speranza e per avere una goccia del fango

Essa pure innamorata, ha bisogno di cuore. Essa pure innamorata, innamorata, innamorata. Essa pure innamorata, ha bisogno di

presso! Sulla testa! Tu sei cotta! Io l'arco vinto! A quell'aria afflitta me sta! Se tu vuoi! Sulla testa schizzinosa! Se tu vuoi c'ho la ricetta che domani guarir potrà! Se tu vuoi c'ho la ricetta che domani guarir potrà! Se tu vuoi c'ho la ricetta che domani guarir potrà! Se tu vuoi c'ho la ricetta che domani guarir

sempre dalla chimia. Hai la bocca così bella, hai davvero spezzeria. Hai la migliore fratello, così qui da mangipenno. Pensare, pensare, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere,

0: Ponte, parte mia!
1: Re
0: Concella!
1: Re
0: Concella!
1: Re
0: Concella! Se non è da sì, no, Brincocella, Brincocella, questa bocca non ci perde! E da voglio spezzeria! Sì!

0: Eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente a far l'indifferente si seguiti così finché non viene ella a spiegarsi
1: Memorino.

sapeva anch'io. Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivelare il mal d'amore, ma ricchirgli spiantati

io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna e voi.